0: bene, pinzato le sue scuse, non le spreca, sono un suo roccolato. Usa il tessuto di agnello come l'Isir,
1: come l'Isir.
0: Ama celare sui suoi panzi il mistero, Giuda grida, ecco vero, Giuda grida, ecco vero. Lui è sincero, sarà, ma viva la sincerità.

quando viene pinzato, le sue scuse non le spreca, sono suo roccolato. Usa il tessuto di agnello come l'Isir, come l'Isir. A macellare sui suoi pazzi il mistero, Giuda grida che è vero, Giuda grida che è vero. Lui è sincero.

Ororo, mojuewe. Mama konyinyi, mojuewe. Porunje kamiyahu, e umae, balalaishe. E balalaishe, baba. Bololo, bolo, mama, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo,